le maqhama a ikgethang le Uber me ke maqhama a ikgethang mo mamedi motle ho baneng ke tsho bohle ba palami ba Gautrain ba tlwang di station tse fapa fapa neng ba tla sebedisa Uber ba ibitsa ka hore ke Gau Express ho tloa mo ho le ba di bakeng tsohle tse ba batlang ho finyella ho tsona me ho ha ba thibele ba palami hore ba ka di bitsa di Uber tsena tse sebedisanang le Gautrain hore di banke di ba ise di bakeng tse fapa fapa neng ka hare ho province ena ya Gauteng ka o qoleha.

Oho modimo rutwe re rapela modimo mocha rapela wa khale o rapela o ye moholo jere mojari wa ditshito tsa batho hlabantsetso le fepe ba dimo letle le bone ha modimo a thaba modimo a le sedi wa rammoloki di atla ditsheu tsa rammoloki di so fetse ke o bopa masia ba batle di bobothwane modimo wa lesedi wa rammoloki modimo wa tla di maroba di atla di roba kilwe ke roshwela tla tlhamatsholo tlhatlhametsi a etsekeledi go ba ka keledi ntšhafatsa ditšhaba ditšhaba di tswang go wena mmopong di tlang go boela go wena meagong lesedi kganya

Har le bua haholo Thabiso Mafireka re boela hape re le boe matsoho mahloko. Rudumedise momamedi ho lena la mathumisa mokgobelong ona. Metsiri ntsa ditaba tse re tlang ho buisana moho ka tsona ka rotseding. Mokgwa wa mangolo le dithuto Afrika Borwa o kena nakong ya diphetoho tse kgolo moo mangolo a fetang 1,100 a seng a tlositswe lenaneng la naha la mangolo a ngodisitsweng. E na mamedi ke ngwe ya ditaba tseo re tlang ho buisana ka yona ka jeno ka ro tse ding ho lena la mathumisa. Fela pele re kena ho tsena tsohle, ha re ballwe ditaba tsa pele tsa letsatsi ke tsa hora ya botshelela. Re di ballwa ke di engwane moyeti.

Mamedi akore e saloseng ku yetsetse konsareti ya mahala tshebeletsong ya lesedi ka ho nkela Assumption Senior Secondary School bare ha ke o tshepisi ha ke khutla mono ke tla ho nkela ba Cecilia Asenkezito bare sefako sa dinehello ke khutle hape wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke tla ho nkela sehlopa seo ke se ratang haholo ke bua ka sehlopa sa Thabong Serenade bare Ramafufutlele di le taro katatellano utlwa

0: Mamani Sports, welcome le fika go report. Tanko.
1: Dumela mamani Bonki, dumela. Mole Sedi FM.
2: Ba kha. Ba ba ga ma be le si boss, ha go na ja mi. Ke me di go re bo re ja nja.
3: Hello, hello, hello, Sbosh, Sbosh, Sbosh. You know, Tando Shati Triva. Hakiba, Timu Sinele, Tita Bensava, to our Sbosh, Sbosh, Sbosh, Danko.
2: Hakiba, Timu Sinele.

0: O monate o jang fela.
1: A monate ke sore mang kae?
0: Moleboleng tumeng ka tumo lepa raise ka qhubula 88.9.
1: A tuma ho lepa raise tumela.
0: Dumela dile la bathalo.
1: Ke a kgola le nna di fetse ke mafelo a beke a kere.
0: Ke nnete se se ha o. Go nne le boemo ba le ho tumo tumeng se ho a tshesa o monate.
1: Ke rata ho le jalo ke le buile hle ga itse ya ka le seri ya 5 tumela hai.
2: Re
1: teng le kae?
2: A monate ntate wa ka.
1: Ke mme mang kae?
2: Ke nna mapale sa di jwalo tsa go koma le se ka
1: 78.4 mme mapale sa.
2: Ka ntate.
1: A ke a le bo ha mme le sa di FM dumela hai. Le sa di dumela? A ona motho ke a fete le sa di FM dumela hle?
3: Hai DJ Lovers.
1: Abuti. Dumelang le kai. I'm not network ya ha hla ka hantle ke skwi. A bile khawule ke utlile hore ka nete matsapa demo. Le seri FM dumela hle hai.
4: DJ Lava Lava.
1: Abuti.
4: Ke ruti wa le bakania le le hulu ka Zastron Matlake.
1: O le bakania ka le baka.
4: Bona le le hulu.
1: E di jwang ka mona abuti?
4: Ao, ke mo hatela fela ka mona ka Matlake DJ Lava.
1: Le apareng hle
4: bana.
1: Le apareng hle bana ho abata.
4: Ho abata ma Lava Lava.
1: Thank you ngwana mme hle ke le bile utlwa.
4: E tsada.
1: Mona to mo kala re keng ke wa utletela le seri FM tumela hai.
4: More kisi ntshofatsa tafole.
1: Ntshofatsa tafole.
4: Kuni mogolo Dr. Beke Lebeke kanana okli Klekstof Jovetina Dikhani.
1: Ushapuzwa kuni.
4: Eh sapshap la vas man.
1: Sapshap la vas. Ella monate radio kama kuni.
4: Ella monate wana la vas taxi rank ya Klekstof kanana ai khone ene kama utu. Volume di ko gudimi.
1: Thank you kuni.
4: Hey tada.
1: Hey tada. Lesedi FM ke molelwa. Mo bo ya se sotho e kopotsang sa sidi ba sema phodi. E palle ha monna dile ho tlisa nyaka lo le lesedi ba thumbo.
5: E ka ba ke nyeo ya CCMA. O thata le mechanic ho blacklist wa le bitso ka phoso. Ka botlhalo ntle le kgang. Client legal. E fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho Maafrika Borwa ohle. Di planets a rona. Di theko e tlase. O ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba 745,000 rand ka selemo. Recover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: On your max, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Bukit wa muholo wa mino. Wa buchaba. Wa buitabiso mo sa feeling. Kiwa! o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketing o mokulu ka ho fitisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino bokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sale ha jwale ziakhala mo San City to o tlo natifelwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mmino ke mantletse tletse fumana tikete ya house spa le ticket pro ziakhala mo San City
7: mamela je
8: Hi, this is Jimmy Jojo. Catch me on the City FM with Kakapa this Sunday.
9: Mo Linting, Mo Linting, Kimo Linting, Lishtohonolo Tsu, Kakapa, Police City FM.
10: Abana we kakapa le shone lo tsholo tla batshore kakapa Jimmy Dludlu etse fela bonnete ba how fit uhle motshemotshe o mamelele se dia fam ho sane ka sonta ho renya botshelela thapama o tlo utla fela jalo kakapa le shone lo tsholo ha bua le Jimmy Dludlu oh monnato mo kalo
11: a tshone
10: mamelele ya kitse ke na le mo 80 ana ke King KSA
11: kaya
10: re tlo tlo kali ena ha

0: kgethollo. Kong re eme mmoho le Lesedi FM re ketekeng. Letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele. Ke Molelwa.
1: Nako hodimahlooho hora ke a 10:11. Tshebeletso ke ya Lesedi FM ho SABC. Ditaba o di balolwa ke Sebohodi Diengwane Moyeti.

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Nka karolo ho The Beautiful Game ka Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ha o reka ka 650 kapa ho feta, o kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 4kg Spa IQF Chicken Mixed Portions ka 169.99, o boloka 30 randa. Kapa 500 grams Spa Red kapa Smoked Vienna, ntle le chili le cheese and chicken ka 46.99, o boloka 13 randa. Ditheko tsena di fumana ha o fihlela ka la 24 May. Spa fela, ho na le dipehelo.
2: Tse ratwang, nomoro ya leshome le motso o le mong.

Aditsi PLR ay wotla monate are le rato la ke gatlela pele maemong a pele ho tse ratwang ho ma hlo ho ho rekele tshume le metsume di tsebeletse ke le SABC ditaba o di balola ke sebuhudi di engwane moyeti.

Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng, mo ho renang khutso. Lesedi FM, le fumaneha ho 87.9.

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Lesa sinye ya asitola mae lesa sinye cha cha ve li ho botsa hae swe hae so ha maine kwana mo se se tswa ka legato yes ya se dikele di ga ntidi ka mona ka Gauteng senti senti ho botsa hae
2: kana la ka he kana la ka I'll let you on volo. Such a fashioning, alala. Kasilias kakotana kamo Bloemfontein. Hi, kimani.
3: Chama.
2: Chama.
3: Buanima.
4: Re o tlisa gaufi o fele mo rethetho wa setso sa Sesotho.
5: Ha o se Mosotho ke bohlaseng ba hao bana.
4: Lesedi FM ke molelo. Ke nako ya mmino wa koriana. Mme re a totopela le ho bontsha motlotlo ka setso sa rona. Lenanong la re kaofela. Le mvele molelo.

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Afrika ke le haela tokoloho le motlotlo ka bahale ba elwanetseng ha re eme mmoho le lesedi FM re tshehetse tlhomphano ho thusana ho ntshetsana pele toka le tokoloho lesedi FM ke molelo
2: ao veja veja shapo jwang ao boti o shapo man bona o tshwere maboti man o tshakaleng fikara ah bona man 88.8 tsa go tshwarekela spane mo a file metlema tango
3: ao tia strata se seholo sa lesedi FM the heavyweight molebo hento men ka timo le paris o mametse di ntho di ntse di tsamaya hantle ha ke na a wana le wena re tla a wana man ho renya bogago ke ite bohela le kholokwe bye
4: hala le seri ke molela velisto o jastra ta khrotmane la milaitsa hey u tla fela bo me sitse jang khrotmane ha go jela ka 18.4 re le ka tsena tsana masilo ke ra ha di tuke khrotmane la milaitsa di wela si song ke mwana ke taba ye ke so bina
1: ka ona motsotso o mame se feli

e ka brave ho le Sedi FM re re atle la masawana mona e dula hantle o ye medimetso so nna le wena re ho reng ya bone mona ke skun pampiri o di mo fatse pudi bu e ba o di mo phezulu

makwa ho le sedi FM shebanako mabedi ho rra kya botselela sebele tsena kya mantla le sedi FM ho SABC ditaba tsa rra botselela di bolwa ke sponono ntsane rantwa.

0: meretito le ka huisa kae ka jeno le jona ha o le kala mona meretito ka mzwaki go le seri fm fela ke molelwa
1: dumela manabeso ya le dumedisang je o mali temba bona o mametse meretito le e motho maratu go le seri fm kakata kwete
2: o mametse mzwaki ka tlhela
3: Mashallah, see that is the CDFM again. Well, how look at an Aquina?
2: Holy CDFM.
4: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e kushisa hore ho boloko ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng

Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

ka meritito le mswake ka tshela emo sumuratuwa ho le sedi FM fela ke molelo.

bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele ikhushisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohloko diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

bohloko ba ho lahlehelwa ke morati wa ha se papa head clientele e khushisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: ke wa marume wa mamelwa tshebele tsa RCFM ka di tsoe di tsebela re ha mamelo pontu ya selebo ha mamelo
1: e ba le pontu wa selebo ho tloa ka gila
2: in the middle of the night
1: hashtag ha mamelo.

0: ame dipine na monate e bitswa ka gore ke gale gale Theo Meeko
1: le sebetsi o motlhale le khale mo se nyane
0: mo re neng re phela ka gotso le thabo le sedi FM le sedi FM ke molela go rata wa bo tsantswa ra mo sebetsi mo ke bongzito bongane chabala se bo hudi sa di papa di le nano la afternoon drive re a tell ka gotso le re ponto re ba message ra sebetsi ya le sedi Gauteng mabone le shimele besi be raro besi o suka bora hora ya le shimele besi medi kae ka pakae ho hle moeleng ho roma metsina sebedetso o le hona tengwe tse ghetto ene paetse ngwa rato wa

Mamedi pina ena ke pina ya C-Mix e bitswang ka gore ke Empini. Pejana mane re nkile pina e bitswang ka gore ke Baosula, Deep Land, Dan Sobzin, Amatombazana, DJ Maphorisa, Kabza the Small, DJ Bong, Seso Babile, lesomelometserobedi metsotso ka morago ra ya pele. Ke mokgatlhele wa go qetela o le monate lenane o le bitswang ka gore ke Diaropa la Ponto wa selebotshebeletsong ya lesedi lesedi FM. Ke mollelwa wa rata walle. Nako e ntse e tsamaya o tlo utlwa ntho tse monate kwano. Ke tshwere jalo pina ya Tonic Sound a tsamayang jalo le Soulful Pro bitswa ka gore ke pele fe utlwa pina tse monate KG Small Perfume Mama Tula Zix Bantwi Tengkwa Tente Joana Rijo Jaffa Aizu Tiel Najolo La Tap Mdeba kete kala sasila Solo kachenu Happy happy happy happy happy Happy birthday T Ibata opate Matunga batubasa Batungu Obwana ota Apele reading Kato Sosha Mame Papa la pina ya twasa tsanga gore ke ba ke mafela be ke kitse ke sonta ka tshe go di nala matsatsi a mashome a mabedi le metse ke di 24 tsane ke di 24 aba ma di 25 e ba e fumane la bohle ba tla e fumana o tsama ya mafela be tse be le tswala se di utla bo fumana jwa ama fela go edi la bohlano la beke beke na nyamma ama ile ma medire ke na go di nya botshele ke na go di nya ba re so jalo go di nya ba Afrika so jalo go di nya ba sebe le be tla be se re rahabile jalo bo go di nya eternal sen go li hlahlamane rena litsiela bora go pula gore o ile a tswalwa a le shemele metsi supileng go dinya poop tsa tsamana le ntate mane.